0: Hey! Gigolo!
1: Sosti!
0: Karajani, voja! Fog deja rendesen, taj csendesen, more! Aj, haj, szokeres, more, more!
1: More, more!
0: Naj, bajo! Sikali, kromano, pontomo!